0: si dilatano. Le lunghe notti fanno perdere l'orientamento, così come la neve e il mare cancellano i nostri passi.
1: And I got a night.

0: L'occhio, das Auge. Dieses rettende Auge, das ist natürlich das Licht des Leuchtturms. Und dieser Leuchtturm wird jetzt selbst zum Musikinstrument und gemeinsam mit dem Wind auch zum Musiker. Nel ventre, im Bauch.
1: Lo vediamo per la prima volta. Cerca di nascondersi, avvolto dal mantello di nebbia e vento. Il suo colore, il suo grande occhio e la luce che emana lo tradiscono. Ci avviciniamo, decidiamo di conoscerlo. Nonostante la resistenza, forziamo la vecchia porta e riusciamo ad entrare. Il suo unico abitante adesso è il vento. Saliamo le scale inseguendo il suo canto che ci accompagna durante tutta l'ascesa. Lo catturiamo con i nostri registratori, cercando di non mancargli di rispetto. Nel frattempo andiamo a cercare i suoni che si nascondono sotto gli scalini e dietro gli ingranaggi.

la pelle. Questo spazio scarlatto ci digerisce. Non cerchiamo

Arriviamo in cima e come prima cosa notiamo che il suo occhio non è poi così grande e la luce non così forte ma piccola, calda e naturale. Non dà fastidio agli occhi. Ci affacciamo alle vetrate. Per la prima volta vediamo dove ci troviamo. Tutto è surreale, incredibile. Faro, un tempo abitato da uomini, ora vive governato da macchine e congegni elettrici.